0: Dici proprio bene di mica. Mi cento dopo ogni tua cosa. Chiavo dunque te, chi lo sa di mica. C'è una sveglia dati, o chi bello il mio cuore.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
3: SMR.